segametsi ke bo mosetsana wa mabedi senkile le matlhoma hebi tlhokwana la tsela mosetsana wa marata go lejwa dumela lefoko la motsoga pele fare ke sale ke go tlhomile ditlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholwana le di ya botlhabatsatsi

Ganga are soto kende go are soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae. Ga ka re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tloge te o tlhomo.